State ascoltando Mondadori Store Radio by RC. State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Music R101.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: State ascoltando Mondadori Store Radio. Vai.
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Sisma di 7.8 gradi Richter nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 chilometri al largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio 5 morti e 4 feriti. Israele bombarda Beirut. Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Trump invita a trattare e frena così Netanyahu, dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Si riaccende il risico bancario, sfida su MPS per il superpolo. Da BPM proposta di fusione, l'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper, garantirebbe la presa italiana su un polo importante come Montepaschi. Nel Varesino auto sbanda sulla statale 234, falciato un gruppo di ragazzi a piedi, perde la vita una 17enne, 4 persone gravi, è avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri ferma al 39,7%, al primo turno era stata del 46,5%, si vota fino alle 15, gli aventi diritto 1 milione, 6 i capoluoghi coinvolti, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Formula 1, Antonelli trionfa a Monte Carlo, la sua Mercedes vince il 5° Grand Prix di fila, MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez, calcio Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio dopo i rigori, tennis a Parigi primo slam per Zverev, Cobolli si arrende al 5° set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via! Everybody gets high sometimes, you know.

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: RL101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Vai!

0: Mondadori Store Radio, by LL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Israele bombarda Beirut, Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Trump invita a trattare, frena così Netanyahu, dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Terremoto di 7.8 gradi Richter nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami, appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 km al largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio, 8 morti e 200 feriti. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto, 6 i capoluoghi coinvolti, Trani, Macerata, Lecco, Chieti, Arezzo, Agrigento, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Nel Varesino auto sbanda sulla statale 234, falcia un gruppo di ragazzi a piedi, perde la vita una 17enne, 4 persone gravi, è avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno, Compino e Veddasca, ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana su un polo importante come Monte Paschi. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo. Per la sua Mercedes, quinto Gran Prix di fila vinto. MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev. Cobolli battuto al quinto set. Calcio Grecia-Italia 0-1. Gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Ci sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Israele bombarda Beirut. Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita. Missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Trump invita a trattare e frena così Netanyahu. Dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Terremoto di magnitudo 7,8 nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami, appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 chilometri a largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio, 12 morti e 200 feriti. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana di un polo importante come Montepaschi. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto, 6 i capoluoghi coinvolti. Vasta operazione antimafia a Catania, in azione 200 agenti supportati da un elicottero. Nel mirino il clan Mazzei, numerosi gli arresti in esecuzione. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, per la sua Mercedes quinto gran premio di fila vinto. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev, Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
2: Sembra strano anche a me.

0: Ci sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Nuova ondata di missili iraniani su Israele dopo gli scambi di attacchi reciproci nella notte. Teheran colpisce basi militari dopo i raid di Tel Aviv su Beirut. Anche gli Houthi dello Yemen attaccano il Mar Rosso interdetto alle navi dello Stato ebraico. Trump striglia Netanyahu, ora trattiamo, poi dovrà accettare l'intesa. Nelle Filippine sale a 15 morti, almeno 129 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 registrato nella notte italiana. Edifici crollati, allarme tsunami nel Pacifico, ipocentro a 35 km dalla costa di Mindanao, alcune scosse di assestamento superano magnitudo 6. Si riaccende il risico bancario, BPM propone la fusione con Monte Paschi, Intesa risponde con un OPAS da 30,6 miliardi, a Unipol andrebbero 635 filiali di MPS da fondere con BPER, Piazza Affari apre a meno 1%, Intesa cede quasi il 2, MPS più 8,8, Mediobanca più 8%. Maxi operazione di polizia a Catania, 12 interrogatori preventivi e 20 arresti con l'accusa di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto illegale di armi e tentato omicidio. Nel mirino dell'indagine, partita nel 2023, il clan Mazzei, detto dei Carugnusi, affiliato a Cosa Nostra. A Genova 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora per 10 tunisini accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Avrebbero gestito un traffico di migranti sulla rotta tra il Nord Africa e Pantelleria. Contestati anche il trasferimento estero di denaro con metodi non tracciabili. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, è il più giovane di sempre a vincere nel Principato. Tennis, a Parigi Zverev conquista il suo primo slam. Cobolli da oggi numero 10 nel ranking ATP. Calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini under 17 vincono gli europei ai rigori contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Ci sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: R101.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
2: R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Stamane nuova ondata di missili iraniani su Israele. Dopo una notte di raid incrociati, caccia israeliani bombardano le difese aeree degli Ayatollah. Dallo Yemen gli Houthi annunciano il Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Trump aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere a Teheran. Stiamo trattando, dovrai accettare l'accordo. L'Ucraina colpisce un treno russo in viaggio verso la Crimea, un morto e un ferito. Secondo Mosca, nella notte abbattuti 310 droni di Kiev, la rappresaglia non si fa attendere, 115 ordigni contro il territorio ucraino. A Catania 12 interrogatori preventivi e 20 arresti in una maxi operazione antimafia contro il clan Mazzei, costola etnea di Cosa Nostra. Le accuse per gli indagati sono di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto illegale di armi e tentato omicidio. L'indagine era partita nel 2023. Urne aperte fino alle 15 nei 42 comuni chiamati al ballottaggio per le elezioni amministrative. Ieri sera alle 23 l'affluenza era ferma al 39,7%, 7 punti in meno rispetto al primo turno. 6 i capoluoghi coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Elezioni comunali anche in Sardegna. Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine nella notte italiana. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e 129 feriti. Crollati diversi edifici nel Pacifico, allarme tsunami. L'ipocentro a 35 km dalla costa di Mindanao. Tra le scosse di assestamento anche una di magnitudo 6.1. Formula 1, trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo. A 19 anni è il più giovane di sempre a vincere nel Principato. Tennis, a Parigi Zverev rompe la maledizione e conquista il suo primo slam. Cobolli combatte ma cede al quinto set. Da oggi è il numero 10 del ranking ATP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Vai!

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Evaporata la tregua in Medio Oriente, in corso da stanotte scambi di ordigni tra Iran e Israele. Da ore Khamenei ha interrotto qualunque comunicazione. Tel Aviv colpisce la difesa aerea iraniana. Missili degli Ayatollah sullo Stato ebraico, sparano anche gli Houthi che poi annunciano Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Caccia della NATO abbattono un drone nello spazio aereo della Lettonia. Stando alle ricostruzioni avrebbe sconfinato a seguito di un'azione di guerra elettromagnetica russa, potrebbe essere ucraino. Allarme anche in Moldova, un velivolo senza pilota è esploso in un campo nell'est del paese. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Montepaschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio, MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%, San Paolo affonda a meno 4. Sparatoria nella notte a Livorno, morto un 31enne originario della Turchia. Era stato portato in ospedale con ferite d'arma da fuoco alla testa dopo essere stato trovato in un parcheggio. In corso la caccia all'assassino. Caporalato in piazza Duomo a Milano, indagata la legale rappresentante di un bar, avrebbe sfruttato tre stranieri vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni, il team principal di Mercedes, Wolf, deciso a tenerselo stretto, non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Ci sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Vai!

È inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Teheran accusa gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Kiev intanto riferisce: a maggio liberati 100 km quadrati di territorio, più di quelli persi. Terremoto nelle Filippine, due scosse fortissime hanno sorpreso gli abitanti di Mindanao, la seconda isola più grande dell'arcipelago, facendo scattare un'allerta tsunami nell'Oceano Pacifico. Almeno 15 i morti, oltre 100 i feriti, ma il bilancio delle vittime è in crescita. Un 31enne ucciso a colpi di pistola in un parcheggio a Castellaccio, nel comune di Livorno. La vittima è un cittadino turco trovato poco prima della mezzanotte riverso a terra sanguinante da due passanti. Urne aperte fino alle ore 15 per i ballottaggi in 42 comuni italiani. Ieri sera affluenza al 39,79%. Raggiunto il quorum in Sardegna, dove si vota al primo turno e eletti i primi sindaci. Subito dopo la chiusura pomeridiana inizia lo spoglio delle schede. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto a scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà a BPER una combinazione con la rete acquisita. MPS corre in borsa più 10%. Queste le breaking news di Digicom 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Vai. 101.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. L'Iran risponderà con maggiore fermezza a qualsiasi ulteriore attacco. Lo dice il comando militare iraniano. In caso di continua aggressione e atti di ostilità, gli Stati Uniti e Israele saranno trattati con ancora maggiore fermezza. Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno riferito le forze armate lettoni. Kiev intanto riferisce: a maggio sono stati liberati 100 chilometri quadrati, più di quanti sono stati persi. Un aereo registrato negli Stati Uniti ha preso fuoco dopo essere precipitato durante un atterraggio di emergenza all'aeroporto di La Romana, nella Repubblica Dominicana. Morti il pilota e il copilota. Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare le cause. Sono 32 gli indagati della maxi operazione della Procura di Catania contro il clan Mazzei, alla stragista di Cosa Nostra. Per 20 di loro è stata disposta la custodia cautelare, mentre gli altri 12 saranno interrogati preventivamente. Seggi aperti fino alle 15 nei 42 comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione del sindaco, dopo che nella tornata di maggio nessun candidato è emerso vincitore. Ieri sera l'affluenza era al 39,8%, in netto calo rispetto al primo turno. Un 31enne ucciso a colpi di pistola in un parcheggio al Castellaccio nel comune di Livorno. La vittima, un cittadino turco, trovato poco prima della mezzanotte, riverso a terra sanguinante da due passanti. Queste Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Chiudono le urne per i ballottaggi in 42 comuni italiani e al via lo spoglio delle schede. Ieri sera affluenza al 39,79%, in calo. Raggiunto il quorum in Sardegna, dove si vota al primo turno, eletti i primi sindaci. Teheran sospende gli attacchi ma minaccia, ancora più duri se torneranno a colpire il Libano. Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello del presidente americano Trump, che avrebbe invitato Netanyahu ad astenersi da rappresaglie. Caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico hanno abbattuto con successo un drone entrato nello spazio aereo lettone. Lo hanno comunicato le forze armate lettoni. Preoccupazione negli stati baltici per le ripetute incursioni di velivoli senza pilota. È salito a 32 morti il bilancio complessivo del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud delle Filippine. Il sisma ha provocato crolli, frane e piccoli tsunami. Onde di minore entità rilevate anche in Indonesia, a Palau e persino nel sud del Giappone. Il lancio dell'offerta di pubblico acquisto di Intesa San Paolo nei confronti di Banco Monte dei Paschi di Siena dimostra che il sistema bancario italiano è particolarmente vivace e più forte dopo le difficoltà del passato. Lo ha dichiarato il vice premier Tajani. Il Movimento 5 Stelle critica l'avallo del governo, così regna il caos. Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti clinici programmati. Il numero uno del tennis mondiale, dopo alcuni giorni di relax in Sardegna, viene sottoposto a esami per capire le ragioni del malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Israele ferma i raid sull'Iran dopo la telefonata tra Donald Trump e il premier Netanyahu. Fa seguito all'annuncio di Teheran di cessare i lanci di missili contro lo Stato ebraico. Tel Aviv però intende proseguire con i bombardamenti in Libano. La guerra si decide al fronte, non con i negoziati. Il ministro degli esteri Lavrov ribadisce la chiusura del Cremlino alla proposta di Zelensky di un negoziato diretto tra leader. Mosca sostiene di avere conquistato un altro insediamento nel Donetsk, mentre un drone è esploso in un campo in Moldavia senza provocare feriti. La Lettonia denuncia di aver abbattuto un velivolo senza pilota proveniente dalla Russia. In corso lo scrutinio nei 42 comuni dove si è andati al ballottaggio per le elezioni amministrative. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva è il 52%, oltre 8 punti in calo rispetto al primo turno. In Sardegna si sono scelti 149 sindaci. Un 16enne ha lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio di Milano. È successo venerdì sera. Il ragazzino è stato arrestato per resistenza aggravata e lesioni. Addosso aveva anche un tirapugni. Nella sua abitazione sequestrate armi finte. Allerta in 5 comuni del Pisano dopo il maxi incendio in un'azienda di materie plastiche da avviare a riciclo con sede a Lugnano. Dei primi cittadini l'invito a tenere chiuse le finestre e a limitare le uscite. Accertamenti medici programmati per Yannick Sinner questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malessere accusato nel corso del secondo turno del Roland Garros a Parigi. Il numero uno del ranking ATP proseguirà poi la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: avventura. Enjoy the music. R101.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by...

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Ballottaggio, elezioni comunali, 42 le città coinvolte. In corso lo spoglio delle schede. Chieti verso la vittoria di Giovanni Legnini con il 52,6% delle preferenze. Il centro-sinistra in vantaggio anche ad Agrigento. Il centro-destra resta a Trani, conquista Arezzo e Macerata. Testa a testa Lecco. Affluenza alle urne in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. I Pasdaran fermano gli attacchi su Israele, che valuta di fare altrettanto dopo che Donald Trump ha sentito il premier Netanyahu. Lo Stato ebraico però riprende a colpire i villaggi del Libano meridionale. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, danni ingenti e interruzioni di corrente. Il risico bancario si è riacceso con una serie di operazioni contromosse con al centro Monte dei Paschi di Siena. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista di maggioranza di MPS, segue da vicino l'evolversi delle offerte, sottolineando che queste iniziative riconoscono l'elevata valorizzazione dell'istituto. In tempo di polarizzazione e contrapposizioni sempre più dure, la Chiesa testimoni unità. È l'appello di Leone XIV al suo terzo giorno di visita pastorale in Spagna. Ai vescovi chiede di dare riparazione alle vittime di abusi e un impegno più deciso nel prevenire e curare la piaga della pedofilia. Verifiche di routine per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano in vista di Wimbledon tra 3 settimane. Matteo Berrettini intanto rassicura dopo il ritiro nei quarti di finale del Roland Garros contro Arnaldi. Nessuna lesione muscolare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

Ci sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: please.
1: Mondadori Store Radio, vai.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Oletto. Teheran annuncia la fine del lancio di missili su Israele, ma è pronto a riprendere se l'esercito attacca il Libano. Respingiamo le minacce, avanti con le operazioni, replica il ministro Katz. Dopo la telefonata con Donald Trump, il premier Netanyahu starebbe valutando uno stop dei raid sulla Repubblica Islamica. L'attacco di Kiev contro un treno passeggeri da Simferopol a Mosca complica tutti gli sforzi per arrivare ad una soluzione di pace, così il portavoce del Cremlino Peskov. E Lavrov rincara, saranno i soldati, non i colloqui, a decidere la fine della guerra. La Lettonia rivendica l'abbattimento di un drone proveniente dalla Russia. Ballottaggio, elezioni comunali, in corso lo spoglio delle schede, il centrodestra vince Lecco, Arezzo, Macerata, il centro-sinistra strappa Agrigento, tiene Chieti e Trani, affluenza alle urne al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente, oltre il 60% in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Un 16enne arrestato a Milano per resistenza aggravata e lesioni dopo aver lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio, addosso aveva anche un tirapugni, nella sua abitazione sequestrate armi finte. Ripresi in questura a Campobasso gli interrogatori nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella. Si allarga ancora il cerchio delle persone sentite per fare luce sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Jessi, dopo i parenti anche gli amici di famiglia. Terzo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna, in tempo di polarizzazioni e contrapposizioni sempre più dure, la Chiesa testimonia unità, è l'appello del Papa che ai vescovi chiede di dare riparazioni alle vittime di abusi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via! Let's move!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Music R101.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: that your grandma's coat.
1: Mondadori Store Radio by RS101.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Roletto. Spoglio delle schede quasi concluso per il secondo turno delle amministrative in 42 comuni. Tra questi ci sono anche 6 capoluoghi. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata e centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Oltre il 60% invece in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa. Lo ha annunciato il premier Netanyahu dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Trump. I Pasdaran li avverte a non compiere altri errori, altrimenti sarà l'inferno. Prosegue il fuoco incrociato tra Ucraina e Russia. Caccia NATO abbattono un drone nello spazio aereo lettone. Kiev estende i raid contro le linee di rifornimento di Mosca in territori occupati del Donbass e sud-est del paese. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, provocato danni ingenti e interruzioni di corrente. Delibera della Commissione europea 23 miliardi di euro all'Italia a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La premier Giorgia Meloni alla riunione informale con i partner sulla competitività chiede uno sforzo straordinario. Verifiche di routine per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano in vista di Wimbledon tra 3 settimane, dove andrà Matteo Berrettini. Il tennista romano rassicura dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti a Roland Garros contro Arnaldi. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Ci sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. L'affluenza in calo di 8 punti al 52%, la Premier Meloni soddisfatta, ma al PD in totale vanno 10 sindaci su 16, elezioni amministrative anche in Sardegna. Israele ferma i raid sull'Iran su pressione di Donald Trump e Teheran annuncia lo stop agli attacchi. Netanyahu convoca per stasera i funzionari della sicurezza e avverte: se colpiti di nuovo risponderemo, gli iraniani non avranno mai armi nucleari. Contro la crisi energetica serve uno sforzo straordinario, a ripeterlo oggi è la Premier Meloni durante la terza riunione in video call con i leader europei sulla competitività. Al confronto anche la Presidente della Commissione von der Leyen. L'Unione Europea prepara il piano per tagliare le bollette. Risico bancario per Montepaschi Siena. Intesa e BPER lanciano un'OPA sfidando Banco BPM. In palio anche l'asse Mediobanca Generali, offerta da 30 miliardi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota scrive: siamo stati informati, riconosciuta la valorizzazione dell'istituto. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso. Il giallo continua. Gli inquirenti convocano gli amici di famiglia. Si attendono le perizie che potrebbero dare una svolta nell'inchiesta. In settimana l'interrogatorio della cugina. Tennis, Jannik Sinner oggi a San Raffaele di Milano per accertamenti dopo il malore di Parigi. Mercoledì riprenderà gli allenamenti. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nessuna lesione muscolare, punta a giocare a Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!

0: sono le carte Pokémon in regalo! Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
2: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta,

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura. Ci sono le carte Pokémon in regalo. Catturale tutte! Per te due bustine di carte Pokémon ogni due libri per bambini e ragazzi da almeno 10 euro ciascuno. Qui in libreria e su mondadoristore.it. Non farle scappare via!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

d'accordo con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po'

rivendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Music R101.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Enjoy the music. R101.

0: risposta sei tu.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by RC101. State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: 101.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

State ascoltando Mondadori Store Radio by RC. State ascoltando Mondadori Store Radio.